radio puro e sincero. E ancora l'ole saliva di un topo e più bravo. C'è radino rasioso, totto, c'è peggio, ottoni di un caffè, su pizzeria, già si può, mattina, memme, santa c'è, giù non gli piace.